Celebramos missam pro gratiis Deo redendis, cum prefazione quarta comuni et prece eucharistica tertia.

0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta.
1: Hai dimenticato

Siamo il campo di Dio. Non chi pianta né chi irriga è qualcosa, ma è Dio che fa crescere.